vero alla carola, carola non te faccio manolo. O tira, era mi bu a notte a tu mai hamahama. Metà non mi tocca il tahu, cazzo che non mai chiede la iuri lo tre a fuori.

Aha kua uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka a Tirikawa. Taipari, taitimu.